6:03, buongiorno, falsi de casa. Le arriva la ora al giorno 11 di ottobre del 2026, domani le feriando nazionale, giorno della parona del Brasile, la padrona del Brasile, Nostra Signora Aparecida, al giorno dei tartini, dei tosetti, delle ragazze, tutti quei giovani, e quindi saranno ancora tartini, no? Oh, che bellezza, guarda. Vanno se vede allora che è Natale primo dell'anno per andare a domandare in volta buon principio dell'anno guadagnare anche le bolaccione cosita, avete picchiato il cuore con un svago cosita. Allora buongiorno mattina, programma Una Vena d'Italia, Radio Vanguarda 93.7, presentazione Giatir Bolis, tutte le domeniche al vivo e colori qua in questa radio. La Marina Campanera Parboccia, questa qua che piace gran tanto questa sonata, no? Il gruppo, gli amici da cantoria là di Serafina Corea, quando era tutti insieme,

Epa, qua 6 ore 29 minutini 30 adesso. La Cotramar che offre tutto per l'uomo che viaggia, camionero, viaggiante, motorista, trattorista, safista, quel che occorre, quel trentista e naviosista che da mia papà stesse lì, ma se no resto abbastesse di tutto, Finge charrette, i che mette fin gasolina sotto a coda del cavallo, alba, super, arriva a Mila, Lì da Cotramar, che nel ristorante, lanceria, dice presso speciale di primera gasolina, boom, anche se parla, che lei ha gasolina della Ipiranga, meglio che ne. Cotramar, cooperativa di trasporti bene Marò e Marò, terribile Cotramar, terribile casa, fai una visitina, lì te a perimetral. Chi che non sa da che lei a Cotramar? Domandai che il nonno lo sa. Cosita 6 e 30 minutini la moda alternativa la gatta tutto de novità pa primavera Veron, scarpe, mudande, braghette pa donne, curpigni, la ga saiotte e ga mudandone di quelle grandi e pai paitosi coi sciadrei anche quelle di strade là de a moda alternativa ticati quel che occorre. Fai una visitina le quattro loge partende, no? Ascolta qua, e offerte corsario de maglia 39 reali, braghe de maglia 49, braghe de tagliatelle mascoline 79, congiunto infantile a partire di 49, tovaglie de bagno per asciugarsi su quando si va a tomare bagno da marca Tecca 39, le de 59,90 per 39, più barate così neanche non hanno a fare adressa. Allora fai una visitina lì della moda alternativa che sai di casa per un guardaroba pieno, rinnovare guardaroba le moda alternativa qual marau, ecco, e poi finire la dispensa vanti finire la politica, gente guida che tu vuoi prevenirsi, guarda, gonna di sconfianza, bon. 6 e 32 vi dico così che il mercato imperiale al ga sachet whisky 85 grammi 1,99, vigno con Saint'Oro 750 ml 23,99, refrigerante guaranà 2 litri e 250 ml 9,99, papel igienico duetto foglie doppie 12 rolli per 14,99 cada un saon un po' brillante te sol pali saon la roba la briglia 9,90, amaciante acquafas 2 litri 6,99, bonbon amor carioca te mangi un quella te passioni subito 200 grammi 10,99 4,99 te cati sargadino te mambi 150 grammi sachet whiskas 85 grammi 1,99 anche wafer minuetto 81 grammi le 1,99 abbiamo qua caffè Nescafè di 40 grammi 4,99, erba mate cristallina 1 kg per 9,97, 7,99 ti compri nata cotrifer per passare sul pan o con scimmia le meglio così dopo magari il didrio stare al bagnero a patente. Patate Pringles 7,49 e quelle te senti che ti per passare così te quante mani un sandwich 7,99, riso del Valle 5 kg 17,99 di 5 kg hamburger Texas hamburger misto 56 grammi 99 centavi, filet de boio de vacca in tocchi 39,99, filet de boio in sciuletta 43,99, tutto in chilo 15,99, ti compri la linguiça Excelsior, il signo de porco de Borussia 4,99, sucro refinato per indulcire il caffè a vita Alto Alegre 1 chilo per 3,79, ovi rossi, 30 ovi per 13,99. Lei del mercato imperiale, se passi là davanti, vai, entro, fa una compra che te resti contento. E per Gerso Bolis che le la do a Villa Maria, là che di trattare bestie sta ora. Che volevo fare questa sonata, Gerso, ti adiva.

Le 6:37 minutini, mandiamo un abbraccio a Oscar Panseri che da passo fondo 83 anni di vita, sempre parlare in italiano, le un italiano buonasso, lì di San Valentin. Un grande abbraccio a Oscar Panseri, non ho coinciso su di Rio, l'ora lui che piacea che piace pescare, anche chi non che piace pescare, un che non che piace pescare, è una persona meda bauca, che dico mi così, chi non che piace pescare, guarda. Bom, acontece cada causa, afinal, pescar é a melhor coisa que é. 6:38, molemo fora, allora, avanti de casa, Oscar Panseri. Questa música, il gruppo Stella de Pietra, El Filó. Perché que não sai più il filó? Prima que aveva apareciato la bella polenta, ma molemo fora qua, El Filó. Perché não attendei na casa El Filó de tendei distante il filò, stai là tutta notte e serviva il vino, non era pignate, non era vasigliame di accordo, un caneco di alluminio, sino una lata di quelle di aceite che veniva, il latte di aceite, quelle ridonde anticamente, e adesso viene in plastico, latte di aceite, e fa un caneco per bere vino. E ci aperte una secchia andando in cantina, te a botte per la forza, per le 5, 6, 10 litri te a secchia, portai lì e cada uno ti serviva, e serviva in pieni canecchi col menestro, così è bella, allora El Filò, ascoltiamo il gruppo Stella de Pietra che canta per tutti quanti, Oscar Panseri anche.

quando è andato tutto a belle leuga di quelli che volta, non al nonno, se fuori tutta acqua basso. Ha detto che brutte robe quelle che volta che parlavamo. Ascoltiamo un'altra allora.

Bella da grande ancora, è 6 ore e 50 minutini, se attolemo, demo casa, no? Che il nonno e la nonna è là che mi aspetta per tomare il caffè alle 6 e 50. Assemo un abbraccio per farti di casa, un struccone vero cuore a tutti quanti e ascoltiamo queste sonai che adesso vi molemo fuori. E domenica viene saremo di volta alle 5, giusto come un ciodo, così.